0: Gemini. Spot. Gemini.
1: Gemini Night Life. La notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One. The Big One.

0: Sono le 4:02.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini.
2: Gemini Night Life. La notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One. The Big

0: Germany. Dalle 6 del mattino, Radio Gemini segna il ritmo della tua giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo. Forse.
1: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
1: Gemini Dance Machine. Ed eccoci qua, ben ritrovati da Stefano Riva. Si parte con una nuova settimana ricca di buona musica, ovviamente qui sulla Gemini Dance Machine. Diamo il via con il primo blocco di oggi. Si parte con gli Aha, Take On Me, poi Alexia, Me and You e Alphaville, Big in Japan.
2: Gemini Dance Machine.
3: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Gemini Dance Machine.
1: La nostra bella musica protagonista nella Gemini Dance Machine, che ricordo è l'appuntamento musicale dedicato ai successi anni 80 e 90, dal lunedì al venerdì alle 5 del mattino e alle 17. Secondo blocco con due brani anni 90 e un 80. Acqua, Barbie Girl, Baltimora, Tarzan Boy e ATC Around the World.
0: Gemini Dance Machine.
2: Solo lo mejor.
0: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.
1: Dance Machine. Ciao a tutti da Stefano Riva, primo appuntamento della settimana per Gemini Dance Machine. Buon lunedì a tutti. Arrivati a metà del nostro appuntamento che riparte dal 1986 con i Bananarama in Venus, poi Bellini, Samba de Janeiro e Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth.
2: Gemini Dance Machine.
3: Lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: La Dance Machine che procede nei suoi 60 minuti quotidiani dedicati alla bella musica, ai grandi successi. Ricordo velocemente anche che, se volete, abbiamo una linea WhatsApp sempre attiva dove poter inviare un salutino, un messaggio vocale o qualsiasi altra cosa. Vi aspetto al 351-678-6611. Spazio di nuovo alla musica con Blackwood, Peace, Billy Joel, Uptown Girl e Bobby Brown, Two Can Play That Game.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Ultima tranche musicale per questo appuntamento della lunedì. Ancora ciao a tutti da Stefano Riva. Gli ultimi tre dischi della Gemini Dance Machine con la mitica Blondie e Call Me. A seguire CNC Music Factory, Gonna Make You Sweat. E poi ci ascoltiamo un altro evergreen, Breakfast Club, Right on Track.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo

0: Gemini Dance Machine.
1: Si chiude così il primo appuntamento della settimana. Ci ritroviamo ovviamente domani sempre qui su Radio Gemini con la Dance Machine. Ciao.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Sono le 6 e un minuto.
2: Spot.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
5: Gemini. Gemini One, the big one.
6: Riunioni infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop! Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini scatta la pausa pranzo. Un'ora ad altissimo voltaggio con i campioni della musica 70, 80, 90 e 2000. Il tuo break non è mai stato così gustoso.

0: sei in punto.
1: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
0: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
1: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Sonno, eh? Vorresti stare a letto ancora 5 minutini, vero?
1: Sveglia! Presto che tardi!
0: Sai che ore sono? Senti qua!
2: Sono le 6 e 8 minuti.

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
1: Gemini Spot.
2: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
0: Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera, solo qui, su Gemini One, The Big One.

0: sei in punto.
1: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
0: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
1: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Ascoltala ogni giorno.
1: Come with me.
0: Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way. Tra poco, il tuo risveglio mattutino con Breakfast, in compagnia della Fabi e il Chuck.
2: Sono le 7:03.
0: Spot.
3: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
4: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata a tutti voi che siete in ascolto. Nessun problema al momento lungo la rete viaria del Nord-Est d'Italia, da Brescia a Trieste, sulla 28 Portogruaro-Conegliano. Vi informiamo che è chiusa l'erogazione carburante in prossimità dell'area di servizio di Gruaro Ovest in direzione del Bivio A4. Le informazioni sulla viabilità di Autostrada Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram, e per iscrivervi potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sugli appositi banner. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti, di che ascolti Radio Gemini. Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: di Radio Gemini. Buongiorno geminiani, buongiorno geminiane, buongiorno alla Fabi.
1: Ce l'hanno la nostra coppia, vorrei dire, perché tu e io non siamo neanche guardabili stamattina. Però prendo spunto, caro Cech, dall'amico Andrea dell'edicola di Melaredo, che ci scrive: la vita è davvero strana, un giorno sei felice, il giorno dopo è già lunedì. Ecco, questa mi piace molto. A proposito, geminiani molto attivi, beati loro. Buongiorno e buon inizio di settimana, Mandy, Sandro dalla provincia di Udine, oggi in ritardo per attività casalinghe. Sì, beh, insomma, dalle 4 alle 6 non è che cambia poi.
0: Beh, insomma, 2 ore e mezza di attività casalinga, cosa avrà fatto? Perché veramente
1: rivoluzionato i mobili di casa. Sai che c'è una parte di persone che fa anche questo. Buongiorno ragazzi, ripartire dopo 3 settimane di vacanze è, come dire, complicato. Felice però di riascoltarvi. Buongiorno da Roby. Ciao Roby.
0: Ciao Roby.
1: Ben ritrovato. Ma abbiamo una surprise.
0: Yeah,
1: è tornato anche lui.
2: Buongiorno.
1: Sì.
2: Lunedì 24 agosto
1: sì.
2: 2026 San Bartolomeo Apostolo,
0: sì.
2: E ricordate, aiutare gli altri fa migliorare noi stessi. Ciao.
1: Lo dico sempre io, daremo degli aiuti importanti
0: si
1: nei
0: sente
1: prossimi
0: che
1: giorni.
0: Ha fatto vacanza, che bello carico.
1: Ma io lo seguo sui social, Mattia. Ha regalato delle perle di saggezza anche lì.
0: Sì,
1: sì, sì, sì, sì.
0: Va bene, dai, mi fa piacere. 7:12

0: comprare con un Deca.
1: Beh, tu lo sai perché ieri hai fatto acquisti importanti.
0: Guarda proprio.
1: Con un Deca.
0: Però devo dire che se dovessi comprare le confetture di fichi, pere e uva che sta facendo, che ha fatto Sandro questa mattina,
1: Io prenoto quella di fichi.
0: Sai che quasi quasi anch'io.
1: Ma una arance e rum?
0: Ma penso che dalle sue parti le arance...
1: Beh, se le fa arrivare.
0: Se le fa arrivare. Capito? Hai capito, Sandro? ecco, vedi, prendi spunto, va.
1: No, perché le altre accostamenti, non so, fichi e rum... Pere e rum
0: e pera, no?
1: Che diventa un ciupito.
0: Rum e pera era il classico sciottino che si faceva nei locali, no?
1: Vabbè,
0: lo sciottino di rum e pera. Vabbè.
1: Allora, buona giornata a tutti i geminiani e geminiane da parte di Lisa. Ciao Lisa.
0: Ciao Lisa.
1: Mi sa che è ritornato anche il nostro meteorologo di fiducia perché abbiamo un bel messaggio vocale.
2: Buongiorno amici di Radio Gemini, ben ritrovati. Riparte la settimana ancora dai connotati estivi. Tuttavia, il transito di una linea temporalesca coinvolgerà il nord-est questa sera, ma più direttamente poi nella notte e al mattino di domani. Oggi quindi sole e clima ancora gradevole con massime sui 29-30 gradi. Dicevo, attenzione quindi dalla tarda serata odierna e al ritorno dell'instabilità che produrrà dei fenomeni a tratti intensi, dei temporali. La settimana poi proseguirà con tempo comunque stabile e soleggiato, quindi l'estate ancora continuerà tranquillamente.
1: Bene.
2: Per il prossimo disturbo meteo infatti dovremmo attendere attorno a venerdì sera. Intanto buona giornata e buon inizio di settimana a tutti.
1: Perché lui di disturbi ne ha tanti.
0: Sì, ma perché proprio weekend disturbi, dai.
1: Tanto ha detto venerdì.
0: È
1: un giorno, se si salva il sabato e la domenica.
0: Ma noi venerdì siamo in un posto particolare.
1: Ma lì ci sarà il sole.
0: Ci sarà il sole, sicuro. In quel castello là.
1: Là,
0: ci sarà il sole. Perfetto, va bene. Va bene, 7:26, pronti per il caffè anche noi adesso. E si va con Lady Gaga. E questa è Alejandro.

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Gemini.
2: Radio Gemini.
3: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Siamo gli anni 80 e 90. Preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.

0: Super Freak, Rick James, su Radio Gemini.
1: Allora Sandro, che sta preparando le confetture, ci dice che farà tante varianti, per esempio della confettura di pere, rum, noci, mandorle, cannella immancabile, ma anche semplice con... Cosa è successo? Ho messo una,
0: messo
1: base,
0: una
1: diversa.
0: Base diversa, vabbè, ma non
1: mica
0: importa,
1: male.
0: No?
1: E anche Caruccia.
0: Ah, vedi che le acquista,
1: sì.
0: Le arance.
1: Sì, sì,
0: in loco, hai capito? Qua ragazzi, bisognerebbe aprire un negozietto, eh? Un negozietto di rivendita.
1: Adesso che Cinzia no va in pensione, magari.
0: Ma io gliel'ho sempre detto a Sandro che dovrebbe insomma aprire, però niente, non, niente da fare.
1: Vabbè, ci accontentiamo di assaggiare noi.
0: Sono le 7:40, volevo ricordare il numero di WhatsApp per i vostri messaggini: 351-678-6611.
1: Raccontateci magari anche del fine settimana e soprattutto se... come molti siete già rientrati sul posto di lavoro.
0: Secondo me non sono molto contenti di raccontarcelo.
1: C'è anche un bel po' di traffico stamattina.
0: Sì, stamattina sì. Sì. Arriva Aretha Franklin, questo è Jumping Jack Flash.

0: per 65. Ma non vengono a Padova prossimamente?
1: Quando?
0: Non lo sai?
1: Adesso vado a vedere. Adesso vado a vedere perché anche qui le so tutte.
0: Sì.
1: Tanta roba. Allora salutiamo anche l'amico Guido, il triestino, che ci dà il buongiorno, buon inizio di settimana, rientrato anche lui dalle ferie?
0: Sì, presumo di sì.
1: Mi sembra di sì.
0: O meglio, rientrato dalle ferie, ma dovrebbe avere ancora una settimana di vacanza. Quindi ha detto, sai che c'è? Torno, toccio,
1: mi riposo.
0: E ancora toccio in acqua, insomma.
1: E questa è una cosa buona e giusta. Saluto anche Marco che ci segue, inizia una nuova settimana di lavoro anche per lui.
0: Finite le vacanze,
1: No, una ancora. Settimana anche a settembre.
0: Hai capito, eccola, va bene.
1: E le ha spalmate bene lui.
0: Sì, va bene. Scateniamoci adesso con la musica dei Police, qui su Radio Gemini c'è Dedudu Dedoda.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way.
1: Sono le 8:01.
0: Spot.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Eccoci giunti ad un nuovo appuntamento, ben ritrovati, una buona giornata. Tutti voi che siete in ascolto, sulla 4 Venezia-Trieste si verificano code tra Duino e Sistiana in direzione Trieste a causa del traffico intenso. Per lo stesso motivo si procede in coda anche sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e l'innesso con la A27 in direzione Trieste. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è sempre possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. È tutto, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Spot. Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one.

0: Yeah, Like a Virgin. Tra altre cose, il videoclip dell'epoca registrato per intero a Venezia, con lei che gira sulla gondoletta, capito, su e giù, di qua e di là, eh?
1: La cosa che ci dispiace un po' è che lei aveva iniziato a lavorare al suo film biografico. Si evince in questi giorni che ha chiesto
0: troppi modi.
1: E hanno detto, sai che c'è? No.
0: Allora, facciamo così, ha detto, quando capiterà come a Michael Jackson.
1: Calma.
0: Allora dopo forse magari
1: ci arrangiamo noi,
0: però per il momento
1: ci
0: grazie.
1: Dispiace, anche perché ci aveva messo insomma tutta la sua vena artistica, aveva trovato l'attrice che poteva interpretarla, perché canta, balla, sì, ma erano molto avanti. Poi si era pensato addirittura di farne una serie televisiva per Netflix, ma
0: sì,
1: anche lì
0: ha detto much big money.
1: Non sa,
0: però ha scoperto che lei comunque sì, insomma, cioè è una che ringrazia molto le persone che le hanno dato una mano,
1: certo,
0: nei tempi in cui lei insomma era povera.
1: Ha avuto anche lei i suoi momenti, giustamente.
0: Praticamente nella sua biografia insomma c'è scritto che da povera viveva in questo appartamento, in questo stabile, ogni tanto non aveva i soldi per pagare l'affitto e veniva aiutata dalla sua vicina di casa, questa vecchietta arzilla, che ogni tanto le dava una mano. Insomma, quando ha avuto successo si è comprato l'intero stabile e praticamente la vecchietta non ha più pagato l'affitto, più nulla.
1: Brava. Allora salutiamo anche Massimo Pinton che ci segue in questa giornata, poi saluto anche Bitto. Ricordi Bitto?
0: Io sai che c'ho un accenno di demenza ogni tanto.
1: Un accenno forte.
0: Ciao Bitto. Shocking Blue intanto, questo è Venus.

0: Quanto tempo?
1: Ero ancora.
0: Ce n'è. Magia.
1: Simsalabim.
0: Magia.
2: Buongiorno Super Radio Gemini. Magia. Un magico abbraccio dal mago Deda.
1: Ciao.
2: Oggi direzione Bibione. E anche oggi il laboratorio di magia. E stasera spettacolo di magia. Ed è molto bello fare gli spettacoli anche ai bambini che non sono italiani, che vengono da paesi esteri, e vedere che si divertono tantissimo e apprezzano la magia, perché la magia salverà il mondo.
0: Magia,
2: e sempre
0: magia.
2: Pizza Magic insieme a Radio Gemini. Ciao ciao!
1: Ciao al nostro mago Deda, che bravo! Senti, tu segui lo sui social che ti fa una magia.
0: Ah sì, magia.
1: Fa una magia.
0: Fa bello? Vai,
1: bisogna lavorare.
0: Sì, lo so. Duran Duran, Hungry Like the Wolf.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.

0: Love, Casey and the Sunshine Band, gli anni 70, sempre presenti su Radio Gemini. Si è mangiata la pastina? Mamma che buona, io devo ancora toccarla, vedi te.
1: Ma no, io non mangio perché sai che io ho una passione per i bombolone, ma di quelli. Cioè mi sono affacciato alle tue belle classiche, poi guarda.
0: Non hai visto quei 5-6 bomboloni, l'hai detto.
1: Tra l'altro non hanno tanta crema, di più. Cioè vabbè. Mi sono proprio coperta di crema. Buonissimi, ringraziamo allora
0: Roberto che è venuto.
1: Grazie Robby.
2: Geminiani, buongiorno, sì. Un buon inizio settimana a tutti quanti. E dai che purtroppo è lunedì, ma comunque abbiamo tutti una grande fortuna, cioè abbiamo il Gemini Box e i medici Fabi e Jack che ci fanno compagnia tutti i giorni e ci danno sempre una bella allegria. Questo è vero, ragazzi. Un abbraccione a tutti. Ciao, ciao da Cristiano.
1: Io adesso sono notevolmente più allegra.
0: Tu sì, eh. Appunto, Gemini Box, lo ricordiamo, dalle 9 alle 10, il vostro momento, quello dedicato alla vostra voglia di musica. Basta prenotare la canzone che avete in testa al 351-678-6611.
1: Utilizzate questo numero per i messaggi WhatsApp. Mi raccomando, di testo, ma ci piacciono molto anche i messaggi vocali, e firmatevi sempre.
0: Mi raccomando, bel vocale poi di lunedì, ragazzi.
1: Ci sta.
0: Ci sta. Gary Law, questa è You Are a Danger.

0: che titolone!
1: Che titolone, mamma mia!
0: Allora, caro Cech, sentiamo anche la voce del nostro amico Albi, anche lui rientrato sul posto di lavoro.
2: Gemini, buongiorno. È lunedì?
1: Sì.
2: Ritorno al lavoro dopo le ferie. Mamma mia, che tragedia. Va bene, dai, ce la faremo. Raga, intanto partiamo con questa nuova settimana assolata. Così almeno pare. Un abbraccio, buon lavoro. Ciao.
0: Ciao Albi.
1: Ciao Albi.
0: E qui
1: capito.
0: Iniziano ad arrivare le prime richieste, caro Cech.
1: Sì, per il momento non sono polveroso.
0: No, sicuro? Sicuro, sicurissimo?
1: Sì, sì.
0: Ah, perché ho capito.
1: Quindi, per il momento, ragazzi, grazie, grazie per non avermi fatto aprire l'archivio. Okay. Ricordo che potete richiedere la vostra canzone, sempre quella, al 351-678-6611.
0: Approfittatene, perché tra poco accontentiamo le vostre richieste, messaggio di testo, nota vocale, firmatevi e richiedete insomma la vostra canzone preferita, poi se volete dedicarla a qualcuno, ben venga.
1: Ben venga, e cerchiamo di tenere l'archivio chiuso oggi, va bene?
0: Dai, che fa fresco.
1: Fa freschetto
0: oggi.
1: Infatti.
0: Si sta bene.
1: New Order, True Fate su Gemini.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 9:02.
2: Spot.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Siamo giunti ad un nuovo appuntamento, ben ritrovati. A causa della presenza di un cantiere di lavoro e di una corsia di marcia chiusa, sulla 4 Venezia-Trieste si verificano code nel tratto compreso tra Monfalcone Est e Sistiana in direzione Trieste. In questa direzione, ma sulla tangenziale di Mestre, ritroviamo code per traffico intenso tra Terraglio e l'innesto con la 27. Le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Ma per iscrivervi potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sugli appositi banner. Con questo è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Spot.
5: Al Teatro Verdi di Pordenone, il 31 agosto e il 1 settembre, due concerti esclusivi con l'orchestra giovanile Gustav Mahler. 112 giovani musicisti da 22 paesi, diretti da Philip Jordan, con musiche di Mahler, Bruckner e Bartò. Un grande progetto europeo sostenuto da Promo Turismo FVG. Teatroverdipordenone.it. Pordenone, capitale italiana della cultura 2027.
6: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
7: Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te! Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one. The big one. Radio Gemini.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: azzeccate J-Ax in questa canzone? Qualcuna sì, Adams. Però, qualcuna sì.
1: Sì, articolo 31. Con questa canzone abbiamo accontentato anche Igor, la prima richiesta del Gemini Box di oggi. Abbiamo ancora un bel po' di spazio, quindi se volete richiedere un brano al 351-678-6611 lo potete assolutamente fare.
0: Mi raccomando, WhatsApp, solo WhatsApp, firmatevi sempre. Se ci mandate un vocale siamo anche contenti.
1: Assolutamente sì. Intanto andiamo a Sandona di Piave virtualmente, dove c'è l'amico Sandro che formula la sua richiesta, e dalle parti di Belluno c'è anche Alberta.
0: Perfetto, Van der Graaf Generation con Team One e poi Simple Minds con Sanctify Yourself.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Ciao ragazzi, per il Gemini Box mi regalate la canzone Flash in the Night dei Secret Service. Grazie infinite e un abbraccione da Cristiano. Ciao ciao.

0: Bentornata anche Katia, dice buongiorno, anche se oggi si ricomincia. Siamo di buon umore, quindi ha richiesto la sua canzone preferita. Facciamo un saluto anche alla Raffa, che purtroppo non riusciamo ad accontentare, però passa comunque per un saluto e questo ci fa molto piacere.
1: Ciao Raffa!
0: Allora, sto per le richieste delle canzoni italiane, perché non abbiamo più spazio, non l'avevo detto prima, però...
1: Siamo full per le italiane.
0: Full. Forse c'è ancora qualche posticino per qualche altra richiesta. Adesso poi vediamo all'inizio dell'ora. Intanto siamo pronti per accontentare, caro Cech, anche Cinzia dalla provincia di Udine, che voleva ascoltare questa canzone da dedicare a...
1: Puntini.
0: Lei sa, evidentemente.
1: Marco Masini con Bella Stronza.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Gemini.
2: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: leggermente in ritardo. Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The Big One.
1: Gemini Box. Questa è la

0: Senti qua che giro di rock con gli Alice in Chains, Man in the Box.
1: Ringraziamo Andrea di Udine che ha richiesto questa canzone. Allora, stiamo per accontentare anche l'amica Sonia, sempre di Udine, anche lei richiede una bella canzone, dice che belle queste giornate, speriamo che tenga il tempo così. Beh, effettivamente è buona la temperatura.
0: Sì, sì, si sta bene. Sì.
1: Anche se i nostri meteorologi dicono che sta per tornare quel caldone brutto brutto. Poi allega anche una bella foto di lei a 5 anni in bici. Ha detto che la passione per la bici le è rimasta, tanto che l'ha trasmessa anche ai suoi figli. Poi, sempre a Udine, una terzina per gli ascoltatori di Udine di Radio Gemini, abbiamo anche la richiesta del nostro Sandro.
0: Quindi Scotch con Disco Band e poi Hazel Dean con They Say It's Gonna Rain.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto
1: tu. Buongiorno Gemini, Danilo dal Camio. Ho sentito parlare che c'è ancora qualche posticino libero. C'è un posticino per la macchina, quella di Gino Vannelli? Black Car? Dai, fatemela ascoltare, grazie.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Buongiorno a tutti. Ciao Geminiani. C'è ancora posto per ascoltare Mezzanin dei Massive Attack? Ciao Fabi, ciao Cecchi, ciao da Alex.

0: sulla bocca.
1: Volentieri Simone, quando vuoi. Chiama. Chiama in radio, io sono qua.
0: Io immagino quelle persone che sono in vacanza, che so, per esempio in Sicilia in questo momento,

0: trip, distesa, e ascoltano Tommasini.
1: Radio Gemini, che è stato richiesto da Michele.
0: Ciao Michele.
1: E Debbie, se scappa un braccialettino anche da lì, io sono sempre felice.
0: È vero. Io per esempio
1: la tazza
0: la tazza, cioè, io sto facendo collezione di tazze. Ormai il tavolo del mio ufficio a casa non c'è più posto, però una tazza

0: alla Sicilia.
1: Io mi accontento del braccialettino.
0: Braccialettino, va bene.
1: Va bene, vi ringraziamo perché anche oggi siete stati numerosissimi per quanto riguarda il nostro Gemini Box che torna domani. Torniamo anche noi domani, sempre tra le 7 e le 10. Tra poco c'è lui.
0: Senti qua come fa il nostro Sansone DJ e poi il resto della programmazione che vi terrà occupati nell'arco della giornata.
1: Dalla

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
5: Gemini. Radio Gemini One. This is the big one.
6: Spot.
7: Al Teatro Verdi di Pordenone, il 31 agosto e il 1 settembre, due concerti esclusivi con l'orchestra giovanile Gustav Mahler. 112 giovani musicisti da 22 paesi, diretti da Philip Jordan, con musiche di Mahler, Bruckner e Bartò. Un grande progetto europeo sostenuto da Promo Turismo FVG. Teatroverdipordenone.it. Pordenone, capitale italiana della cultura 2027.
4: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati sulla tangenziale di Mestre. A causa del traffico intenso, si procede ancora in coda nel tratto compreso tra Terraglio e l'innesto con la 27 in direzione Trieste. Questa è l'unica notizia, il traffico si presenta scorrevole lungo le restanti tratte di nostra competenza. Allora vi informiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrada Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sugli appositi banner. È tutto, grazie dell'attenzione, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Caruso schiarisco la voce, intono un canto.
1: Spot.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Gemini.

Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.

0: info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one.
1: Radio Gemini.
2: Gemini One, the big one. Hai un locale o una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one.
3: Radio Gemini, the big one.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 11 e 2 minuti.
0: Spot.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Ben ritrovati sulla 4 Venezia Trieste. Si rallenta per traffico intenso nel tratto compreso tra Sassino di Livenza e Cessalto in direzione Venezia. Andiamo sulla 4 Brescia Padova, code per traffico sostenuto in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni, e sulla 23 Udine Sud Tarvisio Ugovizza, tratta gestita da Autostrade per l'Italia, si verificano code per un veicolo in avaria in direzione della 4 tra il confine di Stato e Tarvisio Nord. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora. Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia in formato tascabile.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
3: Perché se non Degli, non ci credi.
4: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
5: Gemini. Radio Gemini.
6: Spot. Al Teatro Verdi di Pordenone, il 31 agosto e il 1 settembre, due concerti esclusivi con l'orchestra giovanile Gustav Mahler. 112 giovani musicisti da 22 paesi, diretti da Philip Jordan, con musiche di Mahler, Bruckner e Bartók. Un grande progetto europeo sostenuto da Promo Turismo FVG. Teatroverdipordenone.it. Pordenone, capitale italiana della cultura 2027.

0: 2019 con Hit Parade Stories, dove la storia la fa la musica, ma anche le curiosità.
1: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70.

anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione? Questo era...

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: È mezzogiorno e 3 minuti.
0: Spot.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Siamo giunti ad un nuovo appuntamento sulla A4 Venezia-Trieste. A causa del traffico intenso si rallenta nel tratto compreso tra l'innesto con la 28 e Cessalto in direzione Venezia. In direzione Trieste code sempre per traffico sostenuto alla barriera di Trieste-Lisert. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono sempre a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: torneranno a scottare tra pochissimo. Spot.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
4: Gemini. Radio Gemini.
3: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radio.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 13 e 2 minuti.
2: Spot.
3: Mongemono Protein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Ben ritrovati in compagnia della nostra redazione. Le uniche notizie riguardano la 4 Venezia-Padova. Si rallenta per traffico intenso tra l'innesto con la tangenziale di Mestre e l'innesto con la 13 in direzione Milano. Traffico quindi regolare lungo le restanti tratte di nostra competenza. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto grazie dell'attenzione. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Spot.
6: Al Teatro Verdi di Pordenone, il 31 agosto e il 1 settembre, due concerti esclusivi con l'orchestra giovanile Gustav Mahler. 112 giovani musicisti da 22 paesi, diretti da Philip Jordan, con musiche di Mahler, Bruckner e Bartók. Un grande progetto europeo sostenuto da Promo Turismo FVG. Teatroverdipordenone.it. Pordenone, capitale italiana della cultura 2027.
7: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.

0: info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora.

Ogni giorno alle 14 c'è 90 all'ora, il pomeriggio senza freni di Radio Gemini. Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi

che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, domani continueremo a mixare i migliori vinili su...

0: Gemini. Radio Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: La Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.
1: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70.

Con questo si chiudono gli anni 70, ma preparatevi, la prossima decade esplode. Benvenuti negli anni 80. Dal 1987, ABC, The Night You Murder.

anni 80 ci hanno fatto ballare. Ora si cambia ritmo. Si parte per i favolosi 90. Drama in the club. Yeah. Dal 1999, Backstreet Boys, I Want It.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Spot.
2: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
5: Gemini.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento. Nessuna criticità lungo la rete in gestione alle concessionarie autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Sulla 28 Portogruaro-Conegliano, attenzione perché in direzione Conegliano è chiusa una corsia di marcia per consentire lo svolgimento di alcuni lavori tra Godega e l'innesto con la 27, quindi prudenza alla guida. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One.
1: Signori e signore, buongiorno. Vi parla il comandante. Benvenuti a bordo del volo senza scalo di Radio Gemini. Abbiamo appena raggiunto la nostra quota di crociera. Vi preghiamo di mantenere le cinture allacciate, perché per la prossima ora viaggeremo a una velocità di 90 all'ora.

grandi successi anni 90. Senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.

0: Le più cantate, le più ballate,
1: le più ascoltate, le più veloci.
0: Tutto questo è 90 all'ora, il pomeriggio senza freni.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Gemini.
2: Radio Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale o una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

I grandi successi anni 90, senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora, ogni giorno su Radio Gemini.

0: Le più cantate, le più ballate, le più ascoltate, le più veloci. Tutto questo è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini. Di Radio Gemini.
1: Ehi, you. Ehi, you. Don't be silly. Puff Candom.

Un decennio di ricordi, un'ora di energia, 90.7.

0: L'appuntamento con i grandi successi degli anni 90 torna domani su Radio Gemini per un nuovo viaggio a 90 all'ora. 90 all'ora. 90 all'ora.
1: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
0: Spot.
2: Mongemono Protein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
6: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Buon pomeriggio, ben ritrovati. Segnalo sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia, code per incidente tra il bivio per la A28 e Cessalto. Ancora A4 in direzione Venezia, code per traffico tra Duino e la barriera di Trieste-Lisert. Sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano, attenzione alla presenza di un mezzo in panne sulla carreggiata in direzione Conegliano tra Fontana Fredda e Sacila Est. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. A più tardi, buon viaggio!
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Spot.
8: Al Teatro Verdi di Pordenone, il 31 agosto e il 1 settembre, due concerti esclusivi con l'orchestra giovanile Gustav Mahler. 112 giovani musicisti da 22 paesi, diretti da Philip Jordan, con musiche di Mahler, Bruckner e Bartò. Un grande progetto europeo sostenuto da Promo Turismo FVG. Teatroverdipordenone.it. Pordenone, capitale italiana della cultura 2027.

info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio Gemini. Riunioni infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop. Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini.

0: Double, due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
0: Gemini.
3: Radio Gemini.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria. Would you like

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one. Radio Gemini. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 16 e 2 minuti.
0: Spot.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
8: Buon pomeriggio, torno a segnalare sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia, code per incidente tra il bivio per la A28 e Cessalto. E parliamo anche della A28 Porto Gruaro-Conegliano. Vi ricordo che le aree di servizio Gruaro-Est in direzione Conegliano e Gruaro-Ovest in direzione della A4 non erogano carburante. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Spot.
9: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiani Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
7: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera. Solo qui. Su Gemini One. The Big One.
1: Stai ascoltando Radio Gemini. 30 anni di successi. Tutti da ballare.
0: Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: so you got a car.
1: Double, due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, the big one.
2: Spot.
3: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con un euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Gemini.
7: Radio Gemini.
2: Spot.
8: Al Teatro Verdi di Pordenone, il 31 agosto e il 1 settembre, due concerti esclusivi con l'orchestra giovanile Gustav Mahler. 112 giovani musicisti da 22 paesi, diretti da Philip Jordan, con musiche di Mahler, Bruckner e Bartò. Un grande progetto europeo sostenuto da Promo Turismo FVG. Teatroverdipordenone.it. Pordenone, capitale italiana della cultura 2027.

Gemini Revolution. Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Gemini.
4: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: la grande musica di Radio Gemini. E anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one, ora anche in DAB Plus.
2: Gemini Flashback, ogni disco, un ricordo.
0: Gemini Flashback, 1990.

0: The Big One.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini Dance Machine.

0: blocco di oggi. Si parte con gli Aha, Take On Me, poi Alexia, Me and You e Alphaville, Big in Japan.
1: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Gemini Dance Machine.
1: La nostra bella musica protagonista nella Gemini Dance Machine, che ricordo è l'appuntamento musicale dedicato ai successi anni 80 e 90, dal lunedì al venerdì alle 5 del mattino e alle 17.

0: Da un euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Un euro, batte, forte, sempre.
1: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Gemini. Spot.
6: Al Teatro Verdi di Pordenone, il 31 agosto e il 1 settembre, due concerti esclusivi con l'orchestra giovanile Gustav Mahler. 112 giovani musicisti da 22 paesi, diretti da Philippe Jordan, con musiche di Mahler, Bruckner e Bartò. Un grande progetto europeo sostenuto da Promo Turismo FVG. Teatroverdipordenone.it. Pordenone, capitale italiana della cultura 2027.

0: Gemini Dance Machine.
1: Ciao a tutti da Stefano Riva, primo appuntamento della settimana per Gemini Dance Machine. Buon lunedì a tutti. Arrivati a metà del nostro appuntamento che riparte dal 1986 con i Bananarama in Venus, poi Bellini, Samba de Janeiro e Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio.

0: messaggio vocale o qualsiasi altra cosa. Vi aspetto al 351 678 6611. Spazio di nuovo alla musica con Blackwood, Peace, Billy Joel, Uptown Girl e Bobby Brown, Two Can Play That Game.
1: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Lo mejor.
2: Solo il meglio.

0: Dance Machine. Ultima tranche musicale per questo appuntamento del lunedì. Ancora ciao a tutti da Stefano Riva. Gli ultimi tre dischi della Gemini Dance Machine con la mitica Blondie e Call Me. A seguire CNC Music Factory, Gonna Make You Sweat. E poi ci ascoltiamo un altro evergreen, Breakfast Club, Right on Track.
1: Gemini Dance Machine.
2: Solo il meglio.

0: Gemini Dance Machine.
1: Si chiude così il primo appuntamento della settimana. Ci ritroviamo ovviamente domani sempre qui su Radio Gemini con la Dance Machine. Ciao.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 18 e 3 minuti.
2: Spot.
3: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
4: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
7: Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
9: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla 4 Venezia Trieste sono ancora presenti delle code a causa di un precedente incidente tra Porto Gruaro e Cessalto in direzione Venezia. Nella stessa direzione traffico rallentato per traffico intenso tra Villesse e Palmanova. Traffico intenso anche sulla tangenziale di Mestre, si registrano code tra Miranese e Marghera in direzione Padova e rallentamenti tra Miranese e Castellana verso Trieste. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Spaziamo gli anni 80 e 90. Preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.
2: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: Ogni hit ha una storia e ogni storia merita di essere raccontata. Hit Parade Stories.
1: Benvenuti in un nuovo appuntamento con Hit Parade Stories, dove la storia della musica la sceglie ovviamente il buon Riccardo Secchi, ma non sempre, perché qui e lì

0: 1. E allora di nuovo benvenuti, bentornati in una nuova settimana di Hit Parade Stories, quello di Radio Gemini, quello con Valentina La Rocca, pronto a portarvi indietro con il tempo, con i successi ma anche con le chiacchiere, perché parliamo di curiosità estive dedicate agli anni 80 che riguardano la TV, la musica e lo spettacolo. A fra poco!
1: Hit Parade Story.

0: Hit Parade Stories.
1: Io come sempre, fra un successo e l'altro, fra una hit e l'altra, vi invito ad essere dei nostri al 351-678-6611.
0: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: c'era addirittura una pressione politica e tecnica pazzesca. I presentatori italiani, infatti, dell'epoca, e fra questi, se non ricordo male, c'era anche Claudio Lippi, raccontavano che le squadre si allenavano come per le Olimpiadi. Il momento più atteso era quello del jolly che raddoppiava il punteggio e del mitico fil rouge, la prova speciale che poteva ribaltare la classifica. Il tutto commentato con una solennità che oggi risulterebbe magari anche un po' esilarante.
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Gemini.

0: con i genitori proprio Giochi senza frontiere. Ma non finisce qui, perché ragazzi, un altro appuntamento fisso delle nostre estati era sicuramente il Festival Bar. Negli anni 80 il Festival Bar, guidato da Vittorio Salvetti, era l'evento televisivo dell'estate, ma c'era un segreto di Pulcinella che faceva impazzire i fan. Era quasi tutto rigorosamente in playback. Nel 1986, durante le tappe estive all'Arena di Verona, alcuni artisti internazionali, visibilmente divertiti o disinteressati, allontanavano spesso il microfono dalla bocca mentre la voce continuava a girare a cannone, oppure tenevano il microfono al contrario. Il pubblico sotto il sole non solo si offendeva, ma ballava comunque sia ancora più forte, perché certo, importante era la musica e magari non la stessa esibizione. Però noi siamo effettivamente per la musica live, per sentire anche la stonatura del cantante che ci sta e come, ma quelli erano sicuramente altri tempi.
1: Hit Parade Story.

0: Hit Parade Stories.
1: Come dico sempre, qui si suonano solo grandi hit, quelle del passato, ma se avete in mente la vostra, beh, attenzione al 351-678-6611, vi serve anche per richiederla.
0: Su Radio Gemini, Hit Parade Stories.

0: Parade Stories.
1: In questa calda estate stiamo ascoltando un sacco di bella musica insieme, stiamo passando del tempo insieme a chiacchierare e oggi in particolare un po' l'effetto vintage ritorna, parlando un po' ovviamente sempre delle curiosità che sono successe, delle cose che sono successe tante estati fa. Il boom dei cinema all'aperto, con le zanzare ma anche con una socialità che adesso

bruciate. La vera curiosità era l'esperienza sociale, come dicevo, perché si andava, certo, muniti magari anche di autanna, perché le zanzare c'erano e come, e si passava il tempo a commentare il film ad alta

0: Hit Parade Stories.
1: È bello ascoltare tutti i vostri audio e leggere tutti i vostri messaggi di quanti e quali ricordi vi sto evocando. Mamma mia, l'estate, quelle del

di Tracy Spencer, ve la ricordate questa canzone? Una ragazza inglese scoperta proprio da Claudio Cecchetto, che dominò le classifiche e vinse anche il Festival Bar. La curiosità, il suo vero nome era Louise Tracy Freeman, ma le fu dato il nome d'arte Tracy Spencer in onore del grande attore Spencer Tracy. La cosa incredibile della TV estiva di allora è che un singolo pezzo ripetuto all'infinito nel jukebox e nelle tappe del

0: La chiudiamo così, mio caro Riccardo. Eh sì, perché sono le 19 e quindi dobbiamo chiudere anche questo nostro Hit Parade Stories. Ma per altre curiosità, per altre canzoni, per tutto quanto, io vi aspetto domani sera alle 18 qui su Gemini. Ciao!
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: appuntamento con Maxi Single, il suono del vinile.
1: Sono le 19 e 2 minuti.
2: Spot.
3: Mongemono Protein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
0: Germany. Spot.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Germany. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Una buona serata dalla nostra redazione. A causa del traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste si verificano rallentamenti tra Duino e la barriera Trieste-Lisert in direzione Venezia e rallentamenti anche tra San Stino di Livenza e Cessalto sempre verso Venezia anche per un precedente incidente avvenuto nel primo pomeriggio in questo tratto. Non sono segnalati al momento altri disagi sulle strade di nostra competenza. Tutte le informazioni che riguardano la viaggiabilità da Brescia-Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Radio Gemini.
0: Spot.
7: Al Teatro Verdi di Pordenone, il 31 agosto e il 1 settembre, due concerti esclusivi con l'orchestra giovanile Gustav Mahler. 112 giovani musicisti da 22 paesi, diretti da Philip Jordan, con musiche di Mahler, Bruckner e Bartók. Un grande progetto europeo sostenuto da Promo Turismo FVG. Teatroverdipordenone.it. Pordenone, capitale italiana della cultura 2027.
8: Aspetta un attimo.
9: Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Maxi Single, il magico suono del vinile, direttamente preso dalle valigie dei nostri DJ.
1: Ma è magnifico!
0: Le vibrazioni, il suono del vinile.

Gemini One, the big one. Radio Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Ascoltala ogni giorno.
1: Come with me.
0: Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
2: Sono le 20 e due minuti.
0: Spot.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questa amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
5: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Ben trovati, nuovo appuntamento con la viabilità. Non si registrano particolari disagi in questi minuti lungo le strade di nostra competenza ed il traffico scorre infatti regolarmente. Vi ricordiamo che sull'app Info Viaggiando potete trovare le previsioni sul traffico in questi giorni di rientro dalle ferie estive, oltre a tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio. A più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Spot.
7: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiani Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: tua giornata. Sei in mood. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo. Forse. Radio
1: Gemini. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Double, due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot. Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radio.

Gemini Revolution. Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com. Gemini.

Gemini Mix torna fra poco. Spot Gemini. Gemini One, The Big One.

e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The Big One. Pronti ad alzare il volume? Gemini Mix. Gemini.

Gemini Mix. Gemini Mix. E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Yahoo! Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.

0: Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.
2: Radio Gemini.
3: Pronti ad alzare il volume? Gemini Mix.
4: Gemini Mix.
3: I nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare.
5: Yahoo!
3: Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one. Al mixer di Radio Gemini girano i dischi di Andy DJ.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Gemini. Gemini One, the big one. Stai ascoltando Radio Gemini. 30 anni di successo.

0: la storia la fa la musica, ma anche le curiosità.
1: You are listening to
2: Radio Gemini.
1: Pronti ad alzare il volume? Gemini Mix.
3: Gemini Mix.
1: I nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare.
4: Yahoo!
1: Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.